0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
2: Buongiorno dal programma italiano di Radio Fiume. Con voi in studio Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Due navi mercantili sono state colpite da droni nel Mar Nero al largo delle coste della Bulgaria. Una delle due imbarcazioni è affondata e il suo equipaggio risulta disperso.
0: L'altra nave ha preso fuoco, ma tutti i 18 membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo, anche se alcuni sono rimasti feriti. Non è ancora chiaro da dove siano arrivati i droni né chi abbia perpetrato l'attacco.
2: Cambiamo tema. Dall'interno, a Spalato si riuniscono oggi e domani i leader dei 9 paesi mediterranei dell'Unione Europea per il vertice Med9, presieduto quest'anno dalla Croazia. A fare gli onori di casa sarà il premier Andrej Plenković insieme ai leader di Francia, Italia, Spagna, Grecia, Cipro, Malta, Portogallo e Slovenia, oltre ai vertici delle istituzioni europee.
0: Al centro dei colloqui sicurezza e migrazioni, energia e resilienza, ambiente e gestione delle risorse idriche, demografia e rapporti con il vicinato meridionale. I leader discuteranno anche delle principali questioni europee in vista del prossimo Consiglio.
2: Dall'estero, nella notte, nuovo massiccio attacco con droni ucraini sulla regione di Mosca. Secondo i media statali russi, sarebbe il più grande attacco degli ultimi 2 anni. Sarebbe stato colpito anche il centro di Volodarsk, il più grande deposito di petrolio della regione.
0: L'Ucraina continua a colpire obiettivi militari ed energetici in Russia e nelle zone occupate. Il Cremlino intanto prosegue gli attacchi contro le città e le infrastrutture civili ucraine.
2: Dalla sfera locale per la viabilità, a Fiume è chiusa al traffico via Ciotta dal civico 1 al 18 a causa della rottura di una tubatura dell'acquedotto.
0: La strada resterà chiusa fino alle 14 per consentire i lavori di ripristino eseguiti dalla società acquedotto e canalizzazione. Gli automobilisti sono invitati a scegliere percorsi alternativi.
2: Causa lavori di manutenzione alla centrale termica nelle rioni di Toretta è stata sospesa dalle 9 di stamane l'erogazione d'acqua calda agli utenti.
0: La municipalizzata fiumana Energo conferma che la conclusione dei lavori e il ripristino del servizio sono previsti nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre.
2: Per lo sport, calcio, National League, ancora un successo per l'Italia che ieri sera ha vinto anche la seconda sfida, travolgendo la Turchia per 3-1.
0: Gli azzurri conquistano 7 punti in 4 partite. Al momento sono secondi nel girone e dietro alla Francia. Prossima sfida il 12 novembre a San Siro contro i Blues.
2: Intanto questa sera al Poglio di Spalato la Croazia di Bilic riscende in campo per la sfida con la Spagna, attuale campione d'Europa.
0: E ricordiamo che i Vatreni sono reduci da una vittoria con la Repubblica Ceca e 2 pesanti sconfitte con le Furie Rosse e l'Inghilterra. La partita avrà inizio alle 20:45.
2: Passiamo al meteo. Alle 10 a Fiume segnati 19 gradi dopo una minima della notte di 16. Umidità relativa al 56% con alta pressione atmosferica.
0: Nell'area quarnerina condizioni miti con alternanza di tratti soleggiati e nuvolosità variabile. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali che in serata faranno spazio a sostenuto scirocco. Mare da poco a moderatamente mosso. Massime lungo la costa tra 23 e 25 gradi. In Gorski Kotar tra 18 e 21 gradi.
2: In chiusura l'almanacco del giorno è martedì 6 ottobre. A Fiume il sole è sorto alle 6:46 e tramonterà alle 18:17. Tra i fatti della storia, in questa data, nel 1889 apriva a Parigi il Moulin

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
2: Buon pomeriggio da Radio Fiume. È salito a 4 il numero delle vittime del grave incendio che lo scorso agosto ha colpito la zona di Almissa, in Dalmazia.
0: La vittima è una donna di 42 anni deceduta all'ospedale di Zagabria, dove era ricoverata da quasi 2 mesi per le gravi ustioni riportate nel rogo. Ricordiamo che l'incendio di Almissa ha provocato anche 38 feriti. Le cause rimangono ancora da chiarire.
2: Cambiamo argomento. Le associazioni Voce degli Imprenditori e Salviamo i Piccoli Locatori Familiari presenteranno al governo le loro richieste in vista della protesta in programma sabato Zagabria. Chiedono di rinunciare all'introduzione dei prezzi di riferimento che, dopo essere stata rinviata, dovrebbe entrare in vigore il 17 novembre.
0: Lana Schilleg dell'associazione La Voce degli Imprenditori sottolinea che i prezzi di riferimento non sono l'unico motivo della protesta, ma solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Tra le preoccupazioni anche la nuova tassa annunciata per i regimi forfettari e quella sui locatori. Le associazioni chiedono quindi che nell'approvare nuove leggi si tenga conto dell'impatto sui piccoli imprenditori, artigiani e locatori, evitando nuovi costi e ulteriore burocrazia.
2: Parliamo ora di un tema che riguarda da vicino molte famiglie. Sono oltre 27.000 le persone con paralisi cerebrale e sindromi paralitiche registrate in Croazia. Il dato, riferito al 2025, è stato diffuso in occasione della Giornata Mondiale della Paralisi Cerebrale, che si celebra oggi 6 ottobre.
0: La paralisi cerebrale è la principale causa di disabilità motoria permanente nei bambini. I dati indicano che un bimbo su 4 non riesce a parlare, 1 su 3 non cammina e 1 su 2 presenta difficoltà cognitive. Gli esperti sottolineano l'importanza di iniziare la riabilitazione il prima possibile e denunciano le discriminazioni che ancor sempre colpiscono le persone con paralisi cerebrale e le loro famiglie.
2: Passiamo ora alla politica con il Partito Socialdemocratico Croato SDP, che ha avviato la procedura per l'espulsione del partito dell'eurodeputata Romana Jerković.
0: La decisione arriva dopo le polemiche sulle trasferte a Strasburgo e Bruxelles, alle quali avrebbero partecipato anche familiari e persone vicine alla deputata, con spese in parte coperte da fondi europei. Jerković ha respinto le accuse sostenendo di non aver commesso irregolarità.
2: Per la cultura torna sul palcoscenico del Teatro Zeiss di Fiume Elvia Nacinovic, storica attrice del dramma italiano. Questa sera sarà protagonista dello spettacolo Mio figlio cammina solo un po' lentamente, nel ruolo di Anna.
0: La rappresentazione è diretta da Marcella Serli, racconta una storia familiare e affronta temi come la disabilità, l'invecchiamento e l'accettazione. Per Elvia Nacinovic, che ha fatto parte del dramma italiano per oltre 50 anni, sarà un grande ritorno sul palco dopo il pensionamento.
3: Sono felicissima di questo ritorno, innanzitutto perché ritroverò il mio pubblico, che spero non mi abbia dimenticata, e se mi ha dimenticato mi farò ricordare.
0: Aggiungiamo che lo spettacolo, con inizio alle 19:30, è in lingua italiana con elementi di dialetto fiumano e friulano e sottotitoli in croato.
2: Per lo sport, tennis, stagione finita per il campione azzurro Jannik Sinner, numero 1 al mondo. Su consiglio del suo staff medico, l'alto atesino non gareggerà più nel corso del 2026 per sottoporsi a trattamenti specifici per una infiammazione al ginocchio.
0: Sinner dovrebbe tornare in campo solo l'anno prossimo, saltando dunque tutti gli appuntamenti di fine stagione, ATP Finals comprese.
2: Concludiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume registrati 21 gradi.
0: Nell'area quarnerina alternanza di nuvolosità variabile con deboli tratti soleggiati, leggero scirocco che andrà aumentando di intensità in serata, temperature massime fino a 24 gradi. Ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto, prossima edizione il GR delle 16.

0: Sportback modela već od 26.523 eura.
1: Za jutarnje uživanje dođi u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2 eura i 29. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Mana Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo, od danas sva odjeća do 3 eura. Za cijelu obitelj haljine, tunike, hlače, majice, košulje, trenirke. Nevjerojatne cijene. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
4: Per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese, come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature infatti saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale Radio.
2: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto del programma italiano di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. I genitori dei bambini che hanno ricevuto il vaccino contro la tubercolosi poi ritirato non devono adottare misure particolari né sottoporre i figli a controlli preventivi se non presentano sintomi.
3: Lo ha comunicato l'Istituto Croato di Sanità Pubblica, invitando comunque a prestare attenzione a eventuali gonfiori alle ossa, alle articolazioni e difficoltà nel camminare. La distribuzione e somministrazione del vaccino prodotto dalla bulgara Bulbio sono state sospese su richiesta dell'Agenzia Croata per i Medicinali. Quest'anno sono stati segnalati 4 sospetti casi di infiammazione ossea associata al vaccino.
2: Passiamo ad altro. È salito a 4 il numero delle vittime del grave incendio che lo scorso agosto ha colpito la zona di Almissa in Dalmazia.
3: La vittima è una donna di 42 anni deceduta all'ospedale di Zagabria, dove era ricoverata da quasi 2 mesi per le gravi ustioni riportate nel rogo. Ricordiamo che l'incendio di Almissa aveva provocato anche 38 feriti. Le cause del rogo rimangono ancora da chiarire.
2: Ascoltiamo ora Italo Banco, che ci parla del vertice Med 9 di Spalato e delle richieste delle associazioni di piccoli imprenditori e locatori.
4: A Spalato si riuniscono i leader politici europei per il vertice di 2 giorni del Med 9, l'iniziativa che riunisce 9 paesi dell'Unione Europea e che quest'anno è presieduta dalla Croazia. A fare gli onori di casa il premier Andrej Plenković, insieme ai leader di Francia, Italia, Spagna, Grecia, Cipro, Malta, Portogallo e Slovenia, oltre ai vertici delle istituzioni europee. Al centro dei colloqui ci sono migrazioni e controllo delle frontiere esterne, competitività dell'economia europea e nuovo bilancio pluriennale dell'Unione. Sul tavolo anche l'allargamento, clima ed energia, oltre alle principali crisi geopolitiche, dalla situazione in Medio Oriente alla guerra in Ucraina. Le associazioni Voce degli Imprenditori e Salviamo i Piccoli Locatori Familiari presenteranno al governo le loro richieste in vista della protesta di sabato a Zagabria. Al centro della mobilitazione c'è il no ai prezzi di riferimento per gli affitti brevi, la cui introduzione è prevista dal 17 novembre dopo il rinvio. Le associazioni contestano anche le nuove tasse per i regimi forfettari e per chi affitta alloggi ai turisti. Chiedono al governo di valutare l'impatto delle nuove norme sui piccoli imprenditori, artigiani e affittacamere, evitando ulteriori costi e burocrazia.
2: Andiamo avanti con un tema che riguarda molte famiglie. In Croazia sono oltre 27.000 le persone con paralisi cerebrale e sindromi paralitiche.
3: I dati del 2025 sono stati diffusi in occasione della giornata mondiale della paralisi cerebrale che ricorre oggi. Gli esperti sottolineano l'importanza di iniziare la riabilitazione il prima possibile e denunciano le discriminazioni ancora presenti.
2: Passiamo alla politica. Il Partito Socialdemocratico Croato SDP ha avviato la procedura per l'espulsione dell'eurodeputata Romana Jerković.
3: La decisione arriva dopo le polemiche sulle trasferte a Strasburgo e Bruxelles, alle quali avrebbero partecipato anche familiari e persone vicine alla deputata, con spese in parte coperte da fondi europei. Jerković ha respinto le accuse, sostenendo di non aver commesso irregolarità.
2: Cronaca giudiziaria. Luskoc ha presentato una nuova accusa nei confronti dell'ex direttore delle autostrade croate Josip Škoric per presunta corruzione.
3: Secondo l'accusa, Škoric avrebbe favorito alcune aziende nell'assegnazione di appalti pubblici, ricevendo in cambio benefici per un valore complessivo di circa 130.000 euro, tra questi un'automobile, vestiti, spese per una festa e lavori nella sua abitazione privata.
2: Resta in carcere invece Tomislav Horvatinčić. Il tribunale di Zagabria ha respinto il ricorso della difesa che chiedeva di sostituire la custodia cautelare con gli arresti domiciliari.
3: Horvatinčić è accusato di aver violato il divieto di guida nonostante una precedente condanna.
2: Dall'estero, 2 navi mercantili sono state colpite da droni nel Mar Nero al largo delle coste della Bulgaria. Una delle 2 imbarcazioni è affondata e il suo equipaggio risulta disperso.
3: L'altra nave ha preso fuoco, ma tutti i 18 membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo, anche se alcuni sono rimasti feriti. Non è ancora chiaro da dove siano arrivati i droni né chi abbia effettuato l'attacco.
2: Nella notte, nuovo massiccio attacco con droni ucraini sulla regione di Mosca. Secondo i media statali russi, sarebbe il più grande attacco degli ultimi 2 anni. Sarebbe stato colpito anche il centro di Volodarsk, il più grande deposito di petrolio della regione.
3: L'Ucraina continua a colpire obiettivi militari ed energetici in Russia e nelle zone occupate. La Russia intanto prosegue gli attacchi contro le città e le infrastrutture civili ucraine.
2: Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Haltzen per la scoperta dei neutrini, particelle che arrivano dal cosmo e attraversano la materia senza lasciare traccia.
3: Nato in Belgio, l'82enne Haltzen lavora all'Università Americana del Wisconsin Madison. Grazie alla sua scoperta, inseguita nel mondo per decenni, sono state gettate le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.
1: Notizie locali.
2: Nuovi casi di violenza tra minorenni. Negli ultimi giorni hanno suscitato profondo sconcerto a Fiume e in tutta la Croazia alcuni video diffusi sui social che mostrano delle minorenni aggredire brutalmente altre ragazze per strada. A pubblicarli è stata l'associazione I Genitori per i Bambini che, a quanto risulta, sarebbero in possesso anche di altri video simili.
3: Interpellata dalla nostra redazione, la responsabile dell'associazione, Helena Ancic, ha dichiarato che si tratta di minorenni ospitati in una struttura di accoglienza per ragazzi che letteralmente terrorizzano la città. Aggrediscono altre bambine e ragazze, le costringono a inginocchiarsi, le schiaffeggiano, le picchiano e le prendono a calci. Filmano tutto e poi inviano i video ad altri ragazzi come avvertimento.
2: Ricordiamo che in Croazia i minori di 14 anni non sono penalmente responsabili e le strutture di accoglienza sono di tipo aperto.
3: La questura della regione litoraneo-montana ha confermato che sono in corso accertamenti sul caso e che le informazioni raccolte sono state inoltrate alla Procura di Stato a Fiume.
2: Cambiamo tema. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, la struttura per adulti di Toretta organizza per l'11° anno consecutivo il Mental Fest, in programma fino al 9 ottobre. Tra le numerose iniziative anche la trasmissione Tkoi of the Lud, in onda su Radio Fiume dal 2016. Una nuova puntata in programma questa sera sulla nostra emittente con inizio alle 18:15.
3: Nell'ambito del programma scopriremo anche i dettagli del Mental Fest, delle iniziative, le farmacie viventi e le scuole di ripresa.
2: Il Museo di Storia Naturale aderisce alla settimana dei bambini con attività gratuite per i più piccoli e le famiglie. Il programma si svolge fino a sabato 10 ottobre nelle sedi di Fiume e Brodna Cupi.
3: Oggi in entrambe le sedi l'ingresso è gratuito e le esposizioni sono visitabili in autonomia. A Fiume il pubblico potrà scoprire il patrimonio naturale del territorio, dai fondali marini alle grotte carsiche, alla flora e alla fauna locali. Al castello Zrinski a Brodna Cupi si potranno invece ammirare le mostre natura selvaggia con vista sul mare e sulle vie dei frangipani.
2: Per la cultura torna sul palcoscenico del Teatro Zeiss di Fiume Elvia Nacinovic, storica attrice del dramma italiano. Questa sera sarà protagonista dello spettacolo Mio figlio cammina solo un po' lentamente nel ruolo di Anna.
3: La rappresentazione diretta da Marcella Serli racconta una storia familiare e affronta temi come la disabilità, l'invecchiamento e l'accettazione. Per Elvia Nacinovic, che ha fatto parte del dramma italiano per oltre 50 anni, sarà un grande ritorno sul palco dopo il pensionamento.
0: Sono felicissima di questo ritorno, innanzitutto perché ritroverò il mio pubblico, che spero non mi abbia dimenticata, e se mi ha dimenticato mi farò ricordare. Sono molto felice perché io di questo personaggio mi sono innamorata tantissimi anni fa e ce l'ho avuto sempre nel cuore. E che dire, adesso siamo nel marasma delle prove, non è facile costruire un personaggio in così poco tempo. Conto soltanto che questo personaggio mi ami come io ho amato lui dal primo momento.
3: Aggiungiamo che lo spettacolo, con inizio alle 19.30, è in lingua italiana, con elementi di dialetto fiumano e friulano e sottotitoli in croato.
1: Lo spot.
2: Calcio, Nation League. Al Poglio di Spalato, la Croazia di Bilic scende in campo questa sera per la sfida contro la Spagna.
3: Ricordiamo che i Vatreni sono reduci da una vittoria con la Repubblica Ceca e due pesanti sconfitte con le Furie Rosse e l'Inghilterra. La partita avrà inizio alle 20.45.
1: Che tempo fa?
2: Nel Quarnero condizioni miti con alternanza di tratti soleggiati e nuvolosità variabile, venti deboli dai quadranti sud-occidentali che in serata aumenteranno di intensità, massime per oggi fino a 25 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 22 gradi con umidità relativa al 43% in un quadro di alta pressione atmosferica.
3: Il tempo stabile alle ore contate, perché già per domani si prevede un peggioramento con prevalenza di coperto, piogge e rovesci, in particolare in serata. Soffierà lo scirocco da moderato a sostenuto, mare da moderatamente mosso a mosso. Massime nel Quarnero e in Istria tra 21 e 24 gradi, in Gorski Kotar tra 18 e 22 gradi. Con il meteo chiudiamo l'odierna edizione del GR realizzato in regia da Ivan Saftic. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento domattina con il notiziario delle 10.30. Buona serata in compagnia di Radio Fiume.